Charles Shell. Bosi gojwa khalagari. Ritsela mole fatin la matata. But tonight, Reabina.

bona ba kgaolo ya commerce a re direng jalo. Hela na re le utlwile gore ba Mobile Telecommunications Limited go tsa MTC ba re e tla re go simolola ela ka kgwedi ya Lwetse ba la lesome di 10 tsa ka September abo ba emisa di bonus tsa SMS. A ke re wa di bona di bonus tseletsele gore ha o tsenya airtime ba go ha tsone di bonus tseletsa di SMS tsele. E ba re batla ba di kgaola go simolola ka kgwedi ya Lwetse ba la lesome. Hey re tla nna ba gamang, hey re tla nna ba gamang ntati. Ba re batla ba kgaola di bonus tsone tseo tsa di SMS tse itlheleng ba go di fa ha o tsenya airtime ya gago, ka gore ba re ba leka jalo go tlhabolola thata-thata tsa maranyane, di-data tsone tsa maranyane jaaka bo WhatsApp. Mmehela ha o reka dilo di tshwana le Huawei bo T49 ba re di-SMS tse tsone mme o tla bontse o tsweletse o kgona go di bona. Mmehela ha o tsenya airtime di bona se tse itlheleng o di neelwa tsele tsa di-airtime ba re ba tla be ba di emisa go tlhelelela go simolola ka kgwedi yone ya Lwetse e bala lesobe. Ke ne ke re ke go beye fela jalo mo dinakong ka ga sengwe. Station sa machanchele tiwa ya SFM re betsa go utlwana mo nakong ena ya gompieno ke nna nolo nela sosologa tla re mo nakong e sa fedise mpele be re feta jalo motho o montle ka tsone tsa metshameko go utlwa gore tsone di tswala di reng.

tuka. Re a di konka kamino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Re a di conca camino, re a bina. Re jamonati. Motiva SFM, mamorato wa gago.

Suka. Re a di konka ka mino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

ko godimo kwa. He, ba di tshintshe leng dilo tse tsa bone tshitla. Break up. Buela ka ha. O ya kae? Nyane ke tshika hale. License. Ga ke na le yona. Ke dilo tsa batho. Gate se ka bua dilo tsa batho mme. E ke lo akanyela wa dula ha tswa go pola kana me batho ba ba tlhoka di license gore ela ke gone go sireletsa matshelo a mone gore ha ke re bo itse go di fly di a go ka di flag teegi le bo di helicopter a bo mang mang go di mukwa batho ba ba na le di license wana le wana wa go ka me ga ona license e ke lo ipotsela gone gore go tla reng hela ya ka o sentse go kaela bo kopana le fly machine fuck you ra re brick ga ke tsore la ga le mahelo a teng pelo tsa teng a di na le di brick Orwar! Ha go bala mo dikhangeng gore nya fly ga re tsore go dirileng go diragetseng mehela ba thudile sengwe ba go thudilwe sengwe hela go godimo kwa he go thudilwe sengwe e ma ba thudile sengwe hela o bo ka di dikhang di tsena go te missing motho e sale ya ka a toropong ga re tlhole re mona tsara he kwala he batla he bua mo dikhanyeng re mogolo wa dingwa ga tse sestaga ha bo tebe tebe sale ya ka to halwa peng kharitso ru ile kae nya ke ala go nore a re boneng di license bagatso a di license di tsebo sentle rinde le di license Drive time. Nakone yo ya gore o ye koloping. The sweeper. Ke go isa go gae. Ga ke batle o helela go gongwa ga gare ha.

tiwa SFM ke bo a bo tlhomo gela jana mo phirmaneng ya letsetsi la gompieno thulaganyo ja rona ya maemo a kwa go di mo thulaganyo ya rona ya sarenye di seletse sa ruta prima tseba kae ka kae go ipitlanga le teng ke bo a bo tlhomo gela motho a metlhe ke go ra kire ya tla ke go saretse jana di khang tse di monate mo phirmaneng ya letsetsi la gompieno sarenye di seletse sa ruta prima tseba la bambitsa pela gape ba re Donald Bogosing Tshwaro mampudi watsone a re tlerelebe ke tsa gore